Chechmichang, chisa, salich un reshke mal ishlokali kakwa chish huni Chechmichang, chihuni lech lech likuan ke izarru chicho chan li kakwa Bichan lati yoka chabin, bichan lo oli li kakwa